chi lo ha fatto su fortuna con le banane l'apertura, perché muy vivo, perché muy vivo, tutte le soldi guadagnato sotto la camma l'ho guardato, perché muy vivo, perché muy vivo, oggi chi non è verdulero e lo mercatito non lo tiene già, e che tiene muy mucho dinero se da buona vita e non soffre mai. Va cargato de frisante in manetto un gran bastone, quando ve a un marciante le repite sta canzone con le patate.